pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Piccola confessione personale, questo è uno dei primi brani che ho imparato a suonare, anzi a strimpellare al pianoforte quando ero piccola. Michelle dei Beatles, appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, la vedo, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI 5 per 1000.it.
5: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.

0: anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. Partiamo dagli scontri prima del derby di Torino, con arresti che salgono a quota 10, 8 scarcerati con obbligo di presentazione. C'è un fascicolo di indagine autonomo sul caso del milanese Marco Basoccu, 36enne ultra bianconero rimasto gravemente ferito al volto. Si procede a carico di ignoti. Il lavoro Electrolux nel pomeriggio, audizione alla Camera di Sindacati e Confindustria. In Lombardia coinvolto lo stabilimento di Solaro, che conta 600 lavoratori. A Milano 145 licenziamenti alla Nestlé, 13 sono dirigenti. Si è tenuto un incontro tra azienda, sindacati e lavoratori. Artigiani in fiera, anteprima d'estate, l'evento dal 29 maggio al 2 di giugno. Ci saranno maggiori controlli attorno al polo espositivo di Fiera Milano Ro e al suo interno, disposti dalla prefettura. Il caldo a Milano, allerta gialla oggi, però per temporali, dalle 12 a mezzanotte. Il Giro d'Italia torna in Lombardia, oggi la tappa numero 17, da Cassano d'Adda fino al Trentino, ad Andalo 202 km, maglia rosa per il danese Vingegaard. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
4: Proseguiamo con questa sveglia di mercoledì 27 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Questo è quel periodo in cui sogniamo le vacanze, che sì, stanno per arrivare, ma magari non sono proprio imminenti. Però comunque, per sentirci già in vacanza, il weekend possiamo organizzare una bella gita fuori porta. E ci sono un sacco di posti che si possono scoprire, posti che magari non finiscono sulle guide turistiche perché non hanno il chiosco, non hanno il parcheggio panoramico, quindi non c'è la fila per fare selfie, ma forse proprio per questo sono posti bellissimi, assolutamente da scoprire. Allora ti dico che a San Pellegrino Terme è tornata accessibile la cascata Pissarota, che è una piccola meraviglia nascosta che per anni era praticamente sparita, era stata inghiottita dalla vegetazione, dimenticata quindi dalle mappe, e rimasta viva solamente nei ricordi di chi da bambino lì ci andava a giocare. Poi sono arrivati per fortuna 5 amici che si sono messi lì con cesoie, buona volontà e tanta nostalgia, e hanno ripulito il sentiero, hanno creato gradini, messo indicazioni, insomma hanno fatto quello che facciamo tutti quando ritroviamo una cosa a cui teniamo, l'hanno rimessa a posto. Quindi adesso c'è un percorso breve, sicuro e adatto anche alle famiglie, un chilometro scarso, per arrivare a una cascata che fino a ieri sembrava una leggenda locale. E devo dire che questa è anche una storia che ci fa bene, perché ogni tanto ci ricorda che il territorio non lo salvano solamente i grandi progetti dei piani alti, a volte bastano 5 amici con una grande forza di volontà, e a loro non possiamo che dire grazie.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore mette ad ognuno di noi prove che raramente siamo in grado di superare. Non vi è amore senza sofferenza, non vi è gioia senza lacrime, non vi è perdita senza dolore. L'amore, un sentimento bello da esprimere gaio, da manifestare. L'amore, preziose perle della nostra vita.

0: La prima volta su Dimensione Sono Soft dei Negramaro che si stanno preparando, ormai manca pochissimo, al loro tour estivo. Una storia ancora semplice live 2026 che li vedrà girare per l'Italia e soprattutto sarà un'ultima occasione per vederli ancora suonare dal vivo, perché poi hanno detto che si prenderanno una lunghissima pausa dalle scene. Quindi se vogliamo vederli ancora una volta live, ecco, meglio approfittarne.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro orodoro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: La sicurezza
2: è Volvo.
1: La tecnologia
2: è Volvo.
1: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ci attende un mercoledì bollente tra la Lombardia e il Piemonte, ancora con temperature davvero alte, punte massime di 35-36 gradi, ma potremmo anche superarli, salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne. Verso fine giornata però qualche temporale potrà interessare la Lombardia orientale e domani i rilievi del Piemonte. Questo potrebbe smuovere un pochino l'aria e quindi da domani temperature leggermente più contenute, anche se giusto di un paio di gradi. Ma per i dettagli anche per il 2 giugno c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: was just like a song when we were young.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sarà.
1: Ora e per sempre di Raff su Dimensione Sono Soft. Con lui abbiamo tirato una bella linea del tempo, ci abbiamo viaggiato sopra e direi di continuare questo viaggio tra poco nell'appuntamento Good Life per capire come sta cambiando la linea del tempo in questo 2026.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Forse è il caso di fermarci un attimo a riflettere, perché questo 2026 ci sta mandando dei messaggi molto chiari per quanto riguarda le regole degli orari, che sono ufficialmente saltate. Adesso te lo dico, c'è il brinner, cioè la colazione a cena, l'unione di breakfast e dinner, brinner. E quindi sì, cappuccino e cornetto alle 8 di sera con la stessa serenità con cui prima ordinavamo una pizza. Questo trend è partito dall'Australia, è passato dagli Stati Uniti e ora è arrivato anche qui da noi, tra Milano e Roma. E diciamolo pure, il cornetto serale ha un certo fascino ribelle. Noi che eravamo abituati a quello notturno post serata prima di tornare a casa alle ore piccole, adesso invece ci portiamo avanti e lo mangiamo a cena. E non è finita, perché poi c'è anche il soft clubbing, cioè gente che va a ballare alle 10 del mattino invece che a mezzanotte. La domenica mattina tu esci per andare a fare colazione e trovi gente a ballare sotto la console. Perché tutto parte in realtà da un'idea molto semplice: più energia, meno stress e weekend meno devastanti, quindi, che in effetti, a dirla tutta, ha una sua logica. Noi che per anni abbiamo vissuto con orari standard, tipo questa cosa si fa solo a quest'ora, ecco, adesso invece siamo più aperti, più permissivi, perché chi ha deciso che quella cosa va fatta solo in quell'orario? Che, letto insomma in questa maniera, ci fa capire che non stiamo facendo il contrario di quello a cui eravamo abituati per ribellione, ma semplicemente stiamo personalizzando a seconda dei gusti le nostre giornate. E forse, sai che ti posso dire? Che va proprio bene così. Dobbiamo fare quello che ci fa stare bene.
1: Dimensione Suono Soft.

0: mi troverai.
1: Sempre per sempre su Dimensione Suono Soft di Francesco De Gregori, che recentemente si è raccontato in una lunga intervista e ha detto che odia delle parole, tra cui biopic, sold out, hit e VIP. Quindi non possiamo più definirlo VIP, non possiamo dire che nella sua carriera ha scritto un sacco di hit, non possiamo dire che praticamente tutti i suoi concerti sono sempre sold out, ma soprattutto non possiamo dire che sta per uscire un suo biopic, ma dobbiamo chiamarlo docufilm, che uscirà a breve, e questo è uno dei tanti progetti che lo vede coinvolto in questo 2026, oltre ad una serie di concerti intimi che stanno per partire e anche ad un nuovo album.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti.

0: Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia, lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata, buon mercoledì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se gli scontri prima del derby di Torino, fascicolo d'indagine autonomo sul caso di Marco Basocco, il 36enne ultra bianconero residente a Milano, rimasto gravemente ferito al volto, si procede a carico di ignoti. Ieri altri due arresti. Il lavoro, Electrolux nel pomeriggio alla Camera, l'incontro con sindacati e Confindustria. In Lombardia ha coinvolto lo stabilimento di Solaro che conta 600 lavoratori. A Milano 145 licenziamenti alla Nestlé con 13 dirigenti. Si è tenuto un incontro tra azienda, sindacati e lavoratori. Artigiano in fiera, anteprima d'estate, l'evento dal 29 maggio al 2 di giugno, ci saranno maggiori controlli attorno al polispositivo di Fiera Milano Ro e al suo interno, disposti dalla prefettura. Il Giro d'Italia torna in Lombardia, oggi 17esima tappa da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km, maglia rosa per il danese Jonas Vingegaard. Il ministro della difesa di Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: Piano piano, ma a passo spedito, siamo arrivati all'ultima ora delle tre di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Stavo facendo una considerazione, leggevo qua e là e leggevo che la domenica in darsena c'è chi va per l'aperitivo e chi invece ci va con i guanti e i sacchi della spazzatura. È successo proprio domenica che 60 dipendenti di Saipem sono tornati in darsena per una giornata di pulizia ambientale e il bilancio di quello che hanno raccolto è davvero impressionante. Sono stati raccolti, pensa, oltre 42 chili di rifiuti, però il dato che secondo me fa spalancare di più gli occhi è un altro: hanno raccolto più di 3.700 mozziconi di sigaretta, 3.700, che è praticamente, non lo so, la popolazione di un piccolo paese. Ed è incredibile secondo me pensare che una cosa minuscola come un mozzicone, che spesso viene lanciato, no, con quel gesto automatico del vabbè tanto è piccolo, poi si sommi così tanto, 1, 200, 1000, e ti ritrovi la Darsena che sembra aver ospitato, non lo so, il Festival Mondiale della Pausa Sigaretta. Quindi davvero grazie ai volontari che li hanno raccolti, quindi hanno recuperato in qualche modo la maleducazione di chi li ha buttati. E approfitto per ricordare che gli spazi pubblici sono di tutti, quindi in teoria dovremmo trattarli come il salotto di casa, e se proprio non ce la sentiamo, non siamo bravissimi, comunque mozziconi di sigaretta almeno cerchiamoli di buttarli negli appositi cestini, nei posaceneri, perché esistono, e poi se possibile cerchiamo anche di fumare di meno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Lasciami, oh lasciami immergere l'anima nei colori, lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

0: benissimo la complessità del rapporto e del legame profondo tra un genitore e un figlio. Brano scritto da Ligabue e interpretato da Elisa. A modo tuo, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati a

0: nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Dimensione suono soft.

0: Che duetto pazzesco, Eros Ramazzotti insieme ad Anastasia con I Belong to You su Dimensione Suono Soft. Adesso siamo pronti a lasciare la parola all'uomo più atteso della mattinata, perché noi senza Branco veramente non sappiamo stare, perché abbiamo bisogno di tutti i suoi consigli. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Anche oggi bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Previsioni astrologiche questa volta per mercoledì 27 di maggio 2026. Ariete, concluderete con successo le trattative. Bilancia è segno del matrimonio, richiama l'attenzione anche sul coniuge. Non escludiamo qualche disturbo nella salute. Amici del Toro, buongiorno, mi piace. L'amore non deve mai passare in secondo piano, perché la felicità non è mica un optional, ma è un vostro dovere cercarla se non l'avete ancora. La donna Toro so che è molto corteggiata adesso da un uomo importante, forse maturo. Resta però l'invito alla disciplina con i cibi, con i farmaci. Gemelli, Branco vi augura ancora una volta tante belle cose per il vostro compleanno, tanto amore sempre, tanta salute e felicità. Non avrete però subito la solidarietà, ma con la vostra gentile insistenza e capacità di persuasione, che io ammiro tantissimo nei gemelli, alla fine, come dire, vincerete voi. Cancro, aspettate tranquilli, dai, perché siete così ansiosi? Ma guarda che uno pensa di aver perduto chissà che cosa, ma poi col tempo si accorge che era meglio perderla quella là che trovarla o quello lì. Aspettate quindi tranquilli, sereni, ottimisti. Leone, proprio Giove con Mercurio Leoni e questa bella luna che dura praticamente fino alla sera, poi cambia, come spesso succede con la luna, perché andrà nello Scorpione, vi porta soldi, sicuramente soldi. Vergine, ma nascondete quella parte melanconica, pensierosa del vostro carattere che c'è, perché io lo conosco, io lo vedo, e questo atteggiamento che poi vi rende così apprensivi anche per la salute. Presentatevi agli altri più sereni, più decisi. Bilancia, va bene, la luna è ancora per voi, terzo giorno, vi vuole proprio bene. Ci dovrebbe essere, oltre che la soddisfazione morale, qualche bel risultato economico, magari è frutto di investimenti riusciti, ecco, per le imprese che avete già impostato indietro nel tempo. Caro Scorpione, mettetevi tranquillamente nella vostra comfort zone e osservate, studiate i prossimi piani, che naturalmente devono essere, tra virgolette, un po' diabolici. In questo momento, che io considero di grande crescita professionale, non vi dovete far coinvolgere in situazioni che non vi riguardano. Sagittario, questa luna in bilancia per voi è molto positiva per le questioni familiari, abitative, incide sulle iniziative professionali, e questo è un bene, perché in questi giorni avete questo disturbo di Mercurio che, oltre a provocare tosse, reumatismi, mal di gola eccetera, ma io vi capisco che sono un eterno malato. Capricorno, succede qualche volta di sprecare un po' il proprio talento con iniziative e con persone non alla vostra altezza. Oggi questo rischio è proprio presente ancora di più per via di questa ingannevole luna in bilancia, per niente favorevole alle vostre cause legali, amministrative, eccetera. Acquario, non importa il lavoro che voi fate, ogni vostra iniziativa deve avere un tocco artistico o geniale, ecco. Mercurio è naturalmente splendido per voi in Ariete, purtroppo ho questo Marte che potrebbe non dare il via a un vostro sogno di vederlo, diciamo così, realizzato subito. Ed infine Pesci, una nuova sorgente comincia già a scorrere nel terreno.

0: vino professionale domani mattina, portata, alimentata dalla luna nello scorpione, in trigono vostro, in trigono con Venere e con il Giove. Siamo sempre in maggio, amici ascoltatori, abbiamo sempre tempo di innamorarci. Guardate però che è diventato molto difficile essere fedeli per gli uomini di oggi. Troppe distrazioni in giro. Sono perseguitati addirittura dalle linee chat e certe cosiddette influencer sono senza rimpegno. Vendono di tutto.
1: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Un vero e proprio inno all'amicizia vera, e nella vita dovremmo tutti quanti avere un amico o un'amica su cui poter fare affidamento, e l'amico vero è quello che non ti volta mai le spalle, quello che ti sostiene anche nei momenti di difficoltà e quello con cui riesci a ridere anche per le cavolate. E ce lo ricorda bene Renato Zero con questo pezzo meraviglioso, Amico, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così siamo arrivati alla fine di un'altra sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ce l'abbiamo fatta anche in questo mercoledì 27 maggio, in cui la stanchezza inizia a farsi sentire, soprattutto per i genitori di quei figli che adesso hanno tutte insieme le recite, i saggi, tutte le cose di fine anno, e bisogna un attimo riuscire a incastrare bene tutti gli impegni della settimana. Però dai, questa sveglia ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata, e adesso affrontiamo la mattinata con il sorriso e tanta buona musica e la compagnia di Federico Grilli fino alle 13. Io, se vuoi, ti do invece appuntamento a domani mattina. Se hai di nuovo la sveglia presto, sappi che mi trovi qui, come sempre, tra le 6 e le 9. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
10: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del Benzinaio.
13: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Fermo, hai visto?
17: Non può essere!
16: Volkswagen T-Roc

0: 169 euro al mese.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi del assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 80 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su una rissa alla stazione di Milano Certosa ieri sera è morto un ragazzo di 22 anni, almeno una decina di giovani coinvolti, fuggiti poi a bordo di un treno. Salgono 10 ultra fermati per i disordini prima del derby di Torino, 8 già scarcerati con obbligo di presentazione. Fascicolo a parte sul caso di Marco Basoccu, residente a Milano, rimasto gravemente ferito al volto, si procede a carico di ignoti. Data center in Lombardia, approvata la prima legge regionale che regolamenta il settore, le aree prioritarie saranno quelle dismesse. Chi vorrà costruire in aree agricole o verdi dovrà pagare un contributo maggiore. A Treviglio, in quattro questa notte hanno fatto esplodere il bancomat della BNL di Piazza Mentana, bottino ancora da quantificare. Il Giro d'Italia, oggi tappa numero 17, da Cassano d'Adda ad Andalo in Trentino. Tennis, Roland Garros, Arnaldi, Sinner e Darde riqualificate al secondo turno. Tra le altre notizie, Israele ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Buongiorno e buon mercoledì, dopo l'appuntamento con Laura Buono sulla tua radio del benessere. Cambio della guardia e per le prossime 4 ore saremo insieme. Ti farò compagnia fino alle 13 di questo mercoledì 27 maggio. Allora, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft. Non credo che debba aggiungere altro perché è una radio che ormai conosci molto bene. Però ti voglio ricordare che nell'arco delle prossime 4 ore avremo diversi appuntamenti. Intanto Travel Experience con Beppe Pellegrino per scoprire un'altra nuova meta che ogni giorno ci fa sognare. E poi la simpatia ma anche la bravura di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola, perché ormai ho scoperto che nel mondo del food c'è sempre qualcosa da imparare, nonostante anche io ne faccia parte in qualche modo con i miei blog e i miei social, avendo collaborato anche diverse volte insieme alla stessa Francesca. E poi non mancheranno le nostre Good Life, le pillole di benessere, ma naturalmente la grande musica sarà la protagonista per l'intera giornata qui su Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli, ma con te apro la nostra prima ora con un grande classico di Anna Oxa. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore che verrà interpretato proprio per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: A Fabrizio, tu sei l'unico che con un sorriso o uno sguardo sei capace di farmi in mille pezzi e ricompormi in forme e colori sempre nuovi e meravigliosi. Vivo di parole, ma per dirti quello che sento per te e quello che fai di me, non ne esistono e non ne esisteranno mai. Ti amo.

0: Before You Go, Luis Capaldi su Dimensione Suono Soft. La nostra musica, i nostri grandi classici tornano fra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire.

0: dire bene.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Fabio.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
3: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: La musica italiana di Samuele Bersani sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Ora invece è arrivato il momento di sognare. Ah, che bello! Lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Ricordatevi che siamo sempre in Croazia e siamo sempre in un posto magnifico. Oggi parliamo di Brac. Ci sono mattine in cui apri gli occhi, per qualche secondo non capisci dove sei, no? Vi sarà capitato. Poi senti il mare sotto di te e sorridi. La luce entra dalle piccole finestre della cabina mentre la barca ondeggia appena. Fuori ci aspetta una colazione preparata da Luca sul ponte. Con cosa? Fichi freschi, yogurt al miele, frutta appena tagliata e burek caldo. Questo dolce croato buonissimo. La Croazia al mattino profuma, secondo me, di pini e di sale. Navighiamo lungo la costa di Brac con un vento perfetto, leggero, che ci spinge da poppa, e la Stella del Nord piega leggermente sulle onde con la sensazione che arriva un po' di adrenalina nel sangue. È silenziosa ma bellissima, non c'è motore, solo esclusivamente vela. Ci fermiamo in una baia raggiungibile soltanto

0: dal mare, fortunatamente, e qui l'acqua è uno spettacolo incredibile, verde smeraldo, le rocce sono bianchissime e il silenzio assoluto. Passiamo ore tra snorkeling, tuffi, poi ovviamente tutto questo movimento ti porta un po' fame, arriva a pranzo e Luca trasforma la barca in un ristorante galleggiante, risotto nero ai frutti di mare, paraban, gamberi appena scottate, erbe aromatiche raccolte sull'isola. Insomma, bisogna mangiare e gustare molto lentamente, con piedi scalzi e il mare tutto intorno, che è una sensazione incredibile. Poi nel pomeriggio ovviamente bisogna fare un po' di movimento, quindi abbiamo deciso di visitare un piccolo villaggio di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato proprio negli anni 60, addirittura quando sono nato io. Vecchi uomini riparano reti davanti al porto, una foto normalissima in un porto storico. Una signora ci offre grappa fatta in casa, sorridendo senza dire quasi nulla, anche perché i denti erano pochi. Io astemio, la grappa non l'ho accettata. Poi arriva sera e dove si dorme? In rada, nessun porto, nessuna musica. Qual è la musica più bella? Alzando gli occhi le stelle. Stanotte sopra di noi c'è un cielo immenso e sotto un Adriatico così calmo da sembrare infinito. Ora di andare a dormire, ci prepariamo per la puntata di domani, per la traversata di domani, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: stato un grande successo negli anni 90 e lo è diventato ancora di più perché è stato un po' il testimonial di un famoso liquore. Sto parlando di Lemon Tree dei Fool's Garden. Su Dimensione Sono Soft ci fermiamo qualche istante per ascoltare insieme fra poco l'informazione.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere!
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 €. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 € al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 € al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
16: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a

0: nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su una rissa ieri alla stazione di Milano Certosa è morto un ragazzo di 22 anni, un'altra persona ferita in codice verde all'ospedale Sacco, una decina di giovani coinvolti, fuggiti poi a bordo di un treno, sarebbero di origine sudamericana. Data center in Lombardia, approvata la prima legge regionale che regolamenta il settore, le aree prioritarie saranno quelle dismesse, chi vorrà costruire in aree agricole o verdi dovrà pagare un contributo maggiore. I temi del lavoro con la Electrolux, nel pomeriggio la Camera, Sindacati e Confindustria, in Lombardia ha coinvolto lo stabilimento di Solaro in provincia di Milano con 600 lavoratori. A Milano 145 licenziamenti alla Nestlé, si è tenuto ieri un incontro tra azienda, sindacati e lavoratori. Il Giro d'Italia per lo sport è la tappa numero 17 da Cassano d'Adda al Trentino ad Andalo. Tennis, Roland Garros, Arnaldi, Sinner e Dade riqualificati al secondo turno. E tra le altre notizie, Israele ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Ancora una buona giornata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e dopo l'appuntamento con l'informazione, come ben sai, ritorniamo in diretta insieme e oggi ti accompagnerò fino alle 13. Ti sarai reso conto che Milano sta vivendo una delle settimane sicuramente più calde, però posso dire anche un po' anomali di quest'anno, però l'AFA sta per essere interrotta da un'ondata di maltempo. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporali a partire proprio da mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio. Allora il termometro salirà fino a 36 gradi prima del brusco cambio di scenario. L'estate milanese, che sembra essere iniziata in anticipo, potrebbe infatti subire una breve ma intensa battuta d'arresto, e su questo non voglio aggiungere altri commenti, però caldo va bene, ma ogni tanto un po' di fresco tutto sommato male non fa. Sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft si parte, una nuova ora si apre, un grande protagonista avrà proprio il compito di aprire le danze e l'abbiamo affidato a Zucchero. Allora, prima di ascoltarlo insieme, come sempre lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore che viene interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme, se il cielo sarà coperto di nuvole. Abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana di Jovanotti su Dimensione Suono Soft e la sua Mi fido di te. Noi fra poco apriamo il nostro appuntamento dedicato alle good life. Parleremo di benessere, benessere emotivo, ma anche di parrucchieri e di barbieri, perché anche in quel caso bisogna fidarsi, un po' come diceva Jovanotti. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle offerte.

0: Officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
2: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
3: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
4: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Nella mattinata di Dimensione Sono Soft, insieme a me Federico Grilli, apriamo un nuovo appuntamento dedicato alle good life. Ma quanto è rilassante concedersi una pausa dal parrucchiere o magari anche dal barbiere. Allora, spesso entriamo per sistemare capelli o barba e finiamo per fare due chiacchiere come con un vero amico. Non è un caso. Secondo diversi studi sul benessere emotivo, il salone è diventato uno degli ultimi luoghi di ascolto spontaneo e senza filtri. Gli esperti parlano proprio di terapia informale. È il contatto umano, la conversazione, ma perfino il massaggio alla cute possono favorire il rilassamento e soprattutto il benessere mentale. Alcune ricerche sociologiche hanno mostrato come nel tempo tra clienti e stylist nascono dei rapporti di fiducia autentici che vanno oltre il semplice servizio estetico. Esiste persino il concetto di commercialized listening, cioè l'ascolto professionale che molte persone trovano rassicurante e anche liberatorio. In fondo, dal parrucchiere non si cerca solo il taglio fatto bene, ma anche un momento per rallentare, per sentirsi accolti e alleggerire così la mente. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E con le vibrazioni su Dimensione Sono Soft chiudiamo un'altra ora insieme. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiamalo.

0: Ristorator.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su una risa ieri sera alla stazione di Milano Certosa è morto un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da genitori originari dell'Ecuador, un'altra persona ferita in codice verde. Una decina di giovani coinvolti, fuggiti poi a bordo di un treno, sarebbero tutti di origine sudamericana. Data Center in Lombardia ha approvato la prima legge regionale che regolamenta il settore. Le aree prioritarie saranno quelle dismesse. Chi vorrà costruire in aree agricole dovrà pagare un contributo maggiore. Andiamo a Treviglio. In quattro questa notte hanno fatto esplodere il bancomat della BNL di Piazza Mentana, bottino ancora da quantificare. Il Giro d'Italia, tappa lombarda, dalla Lombardia si parte da Cassano d'Adda al numero 17 fino al Trentino ad Andalo. Tennis, Roland Garros, Arnaldi, Sinner e Darder qualificati al secondo turno. Sono rientrati a Fiumicino 6 attivisti della flottiglia di terra fermati a Sirte, rimangono ancora in Libia altri 10 attivisti, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Andiamo adesso in Spagna con Enrico Mentana.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma, in una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista, laburista in quel caso, Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civil la sede centrale del Partito Socialista, del partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela, nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto grave e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi. E insomma, tutto un quadro che

0: disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera su un partito socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste. Per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lasciapassare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Un buongiorno da parte mia. Io sono Federico Grilli. Quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, naturalmente, Dimensione Suono Soft. Allora, non più solo un luogo per studiosi e ricercatori, ma uno spazio dinamico aperto a tutti i cittadini, dove si potrà prendere un caffè, cenare o lavorare al computer tra i documenti storici della città. Sono stati inaugurati proprio nella giornata di ieri a Milano i cortili riqualificati di Palazzo del Senato, che è la sede dell'archivio di Stato, al centro di un maxi piano di rigenerazione urbana che è costato più di 7 milioni. La novità più rilevante, possiamo dire sicuramente per i milanesi, riguarda la forte vocazione al mix di funzioni del complesso di Via Senato. Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Italia all'interno di un archivio di Stato pubblico. Noi su Dimensione Solo Soft apriamo una nuova ora e lo facciamo con un gruppo storico e soprattutto uno dei brani iconici per loro. Sto parlando proprio dei Bee Gees. Prima di ascoltarli insieme, un aforisma d'amore che viene interpretato per noi, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

0: La voce di Ed Sheeran e la sua I Don't Care. Intanto Francesca Barberini è pronta ai nastri di partenza, fra poco su Dimensione Sono Soft, con i suoi segreti in tavola. Rimani con noi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione. Resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Accendi la passione per il barbecue.
12: Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master.

0: dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, stiamo per scoprire di che cosa ci parlerà fra poco Francesca Romana Barberini. Allora, ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Prendete nota perché dal 29 maggio al 2 giugno, nel cuore della Val Tenesi, si tiene la 74esima edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, che è uno degli appuntamenti storici più amati dagli appassionati di enologia e territorio. Oggi è con noi Marco Ramunno, organizzatore dell'evento, a cui chiediamo di svelarci tutti i segreti della nuova edizione. Marco, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti dell'invito.
2: No, grazie a te di aver accettato. Raccontaci cosa succede appunto dal 29 maggio al 2 giugno in questo festival, in questa fiera del vino di Polpenazze del Garda.
3: Allora, Polpenazze del Garda si tiene una fiera che è storica, come già detto, 74esima fiera, quindi va avanti da tantissimi anni e sono vini che vengono tramandati di generazione in generazione. Durante la fiera che cosa succederà? Ci sono due temi molto importanti: la degustazione dei vini della Val Tenesi e del Basso Garda, che sono vini che purtroppo ad oggi ancora non sono così conosciuti come il Chiaretto, sono dei vini rosé veramente molto interessanti ma che devono ancora esplodere. Quindi ci saranno tutte le aziende vinicole che compongono il Basso Garda e il pubblico può venire a degustare, chiacchierare con i produttori e scoprire quelle che sono poi le vere produzioni e come si fa il vino. Non mancherà poi l'altra parte molto importante, che è quella del divertimento, perché questa è una fiera del vino un po' anomala. C'è la parte culturale ma c'è anche la parte musicale. Ci saranno infatti 5 serate, dove cito solo il lunedì sera che ci sarà ad esempio lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri e poi tutte band live che si susseguono nei giorni, e finirà il tutto il martedì alle 22.30 con uno spettacolo pirotecnico.
2: Perfetto, quindi insomma tante cose da fare, tante storie da scoprire, un territorio meraviglioso peraltro, perché quello è un angolo speciale d'Italia, no?
3: Sì, assolutamente, Polpenazze del Garda è un comune che è una chicca del nostro paese, tra l'altro da dove facciamo la fiera si vede tutto il Garda e c'è un panorama bellissimo, e quindi aspettiamo anche tutti gli appassionati per poter mangiare e degustare qualcosa con un panorama spettacolare.
2: Unico, perfetto.
3: Unico.
2: Marco, assolutamente, rinnoviamo l'appuntamento, quindi 29 maggio, 2 giugno, mi raccomando, Fiera del Vino di Polpenazze del Garda. In bocca al lupo per questa edizione e a presto.
3: Grazie, grazie, vi aspettiamo.
2: Ciao, l'appuntamento, ciao. Ciao, ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lei è un'artista che ci ha regalato veramente delle pillole di grande saggezza. Sto parlando di Fiorella Mannoia. Queste erano le notti di maggio su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Con Denicar, dolce partire.
12: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
12: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
12: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano indaga la polizia sulla rissa tra bande sudamericane scoppiata nella serata di ieri e costata la vita a un 22enne sulla banchina della stazione Certosa. Lo hanno accerchiato in 10, poi la fuga su un treno per Treviglio. Flop del bando, medici di base a Bergamo e provincia, per 511 posti disponibili si sono presentati in 13. Circonvenzione di incapace, la procura di Busto Arsizio ha ordinato un sequestro preventivo per 14 milioni, imprenditore ultra novantenne e con fragilità al centro di una presunta spoliazione. Operazione tra Brescia e Bergamo, coinvolti familiari e professionisti. Nuovo collegamento da Cremona a Orio dal 1 giugno, la navetta che collega la città all'aeroporto bergamasco, 6 corse giornaliere. Il Giro d'Italia torna in Lombardia, oggi la 17esima tappa da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km, maglia rosa al danese Jonas Vingegaard, passa anche per la bergamasca. In Spagna presunti fondi neri, perquisizione nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma in udienza dal Papa. L'informazione torna tra un'ora.
15: Ritorna la musica su Dimensione Suono Soft, una buona giornata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere. Ha preso il via la stagione di Dolomiti Super Summer, è il prodotto estivo di Dolomiti Super Ski che riunisce quindi l'offerta dedicata a escursionisti e amanti della mountain bike in 14 comprensori tra Alto Adige, Trentino e Bellunese. Allora, questo calendario prevede ben 178 giorni di attività, il sistema mette a disposizione circa 130 impianti di risalita in un'area di 3.000 metri quadrati, che non è veramente veramente poco. Intanto possiamo lasciare la macchina a valle, questo lo dico perché io sono un amante della montagna anche d'estate e soprattutto uno di quelli che penso come te che mi stai ascoltando, che cerca un po' di fresco e di sollievo alla calura che in questi giorni, diciamo così, sta un po' imperversando in maniera anche anticipata, ma forse è anche giusto il periodo. Quindi è una bella iniziativa poter avere gli impianti aperti fino a novembre per godere della montagna veramente quasi tutto l'anno in maniera sana ed equilibrata. Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, Biagio Antonacci aprirà questa nuova ora insieme. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: personaggio molto amato nella musica italiana, Vasco Rossi, come nelle favole. Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, fra poco di nuovo con te.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Perché due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Questa è una di quelle canzoni che veramente può insegnare molto. Parla di difficoltà di dire mi dispiace, del bisogno di stare lontani per un po', ma anche della paura di perdere la persona amata. Erano i Chicago su Dimensione Suono Soft. Ancora un buongiorno da parte mia, sono Federico Grilli. Ci saluteremo fra poco, intorno alle 13 di questo mercoledì 27 maggio. Ma naturalmente da queste parti tu lo sai che la musica non si ferma mai, e soprattutto quella buona non può mancare. E allora cambiamo giro e Simply Red.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: E con questa meravigliosa coccola per la nostra anima firmata da Norah Jones e la sua Sunrise, su Dimensione Suono Soft ci fermiamo per ascoltare fra poco l'informazione. Prima però ti voglio salutare e ricordarti che fra poco con te in diretta ci sarà Fabiana Sera, che ti accompagnerà fino alle 17 di questo mercoledì. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, giovedì, a partire dalle 9 del mattino. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata, naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Fermo! Hai visto?
9: Non può essere!
8: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol.

0: Rigoldi Volkswagen Milano.
1: Auto Rigoldi
2: a Milano dal 1906.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto,
5: cioè
7: da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il processo sulle curve in corte d'assise a Milano. In aula l'ex capo della Nord Interista, Marco Ferdico, organizzatore, per l'accusa dell'omicidio dello storico leader dei gruppi ultra nerazzurri Vittorio Boiocchi. Indaga la polizia sulla rissa tra bande sudamericane scoppiata nella serata di ieri nel capoluogo lombardo e costata la vita a un 22enne sulla banchina della stazione Certosa. Lo hanno accerchiato in 10, poi la fuga su un treno per Treviglio. Una chiazza bianca e maleodorante che si estende per circa 5 km quadrati nel lago di Como, al largo di Lierna, prelievi dell'ARPA per accertare la natura della sostanza. Il Giro d'Italia torna in Lombardia, oggi 17ª tappa da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 km. Maglia rosa al danese Jonas Vingegaard passa anche per la bergamasca. Il Fondo Monetario Internazionale chiede all'Italia di sostituire il taglio delle accise con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Il PIL a più 0,5% fino al 2027, debito ancora alto. L'informazione torna tra un'ora.
10: Eccolo qui il nostro bellissimo mercoledì 27 maggio, belli belli questi giorni, che cosa dici, eh? Sono Fabiana Sera, ti accompagno per mano e per musica fino alle 17, ringrazio anche Federico Grilli, saremo insieme per raccontarci un sacco di cose che riguardano il nostro benessere e il nostro relax, cominciando da una bellissima Good Life alle 13.40 che riguarda la paura che non esiste, perché oggi è una giornata internazionale molto molto importante di cui non vedo l'ora di parlarti, e la seconda Good Life, essendo mercoledì, riguarda la quietcation, ovvero la ricerca di quiete nelle nostre vacanze. Che cosa ne dici? Ti va di parlarne insieme? Di riflettere su questo, su che cosa è il nostro need, no? Il nostro bisogno durante le vacanze. Tutto questo costellato, bello costellato, non l'avevo mai usato. Costellato, affastellato, ma non lo so, mangiato un po' pesante a pranzo, di musica italiana internazionale. Il primo disco ti piacerà sicuramente, lui ci manca tantissimo. Cominciamo, buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Fuori c'è il sole, ed è tutta la notte che, durante i miei risvegli, penso a te, al tuo sorriso, al tuo viso, al tuo profumo che mi hai lasciato sulla pelle e che si chiama nostalgia.

0: rimane.
1: Quante volte abbiamo paura? Ebbene, oggi scopriamo insieme nella prossima Good Life che la paura non esiste. Bellissimo.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: La sicurezza
2: è Volvo.
1: La tecnologia
2: è Volvo.
1: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
14: Basta rimandare,
15: i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'813-4787.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 813-4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Giglio. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.

0: Le emozioni sono un risvolto della nostra vita, uno stato della nostra vita completamente naturale, però ci sono giorni in cui alcune preoccupazioni sembrano farsi più grandi del dovuto e arriva la paura. Per fortuna il calendario ci offre l'occasione perfetta per cambiare prospettiva, come oggi, perché è il Nothing to Fear Day, una giornata internazionale costruttiva, nata per ricordarci che non dobbiamo avere paura della paura. Gli psicologi spiegano che l'ansia e i timori non sono nostri nemici, ma segnali d'allarme, cartellini gialli, no? Che il cervello lo attiva per proteggerci. Il segreto per il benessere mentale, quindi, dicono, non è cancellare queste emozioni, ma al contrario, imparare ad accoglierle, ad abbracciarle, senza farsi travolgerle. Le neuroscienze dimostrano che quando diciamo e diamo un nome preciso, la chiamiamo, no? A ciò che ci spaventa, l'amigdala, ovvero la centralina della paura presente nel nostro cervello, si calma quasi istantaneamente. Quindi chiamiamola, diamole un nome a quest'ansia, a questa paura. Affrontare i piccoli e fisiologici blocchi quotidiani un passo alla volta ci fa scoprire di essere molto più forti e resilienti di quanto pensiamo, trasformando un momento di esitazione fisiologico, perché capita a tutti, nessuno è perfetto, nella nostra più grande vittoria personale quotidiana. Infine ti voglio dire una cosa, sai che cosa diceva Roosevelt? L'unica cosa di cui dobbiamo avere davvero paura è la paura stessa, perché noi a volte abbiamo proprio paura della paura, e quindi basta sconfiggerla accogliendola e dandole un nome. Che cosa ne pensi? Proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Classe con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Altri due arresti per la violenta rapina messa a segno nella gioielleria del centro commerciale di Tavernola, in manette due 23enni, residenti a Como e a Maslianico. Denunciata una coetanea comasca, nella cui abitazione è stata rinvenuta parte della refurtiva, che ammonta in totale a circa 100.000 euro. Indaga la polizia sulla rissa tra bande sudamericane scoppiata nella serata di ieri nel capoluogo lombardo e costata la vita a un 22enne sulla banchina della stazione Milano Certosa. Lo hanno accerchiato in 10, poi la fuga su un treno per Treviglio. Da oggi il via al restauro del mosaico del toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, oggetto di rito scaramantico sin dall'Ottocento. Si svolgerà sotto gli occhi di turisti e passanti, si concluderà sabato. Il Giro d'Italia, ripartito dalla Lombardia, si sta correndo la 17ª tappa da Cassano d'Adda ad Andalo, 202 chilometri. Flotilla, rientrati in Italia gli attivisti della carovana di terra fermati in Libia, due di loro ancora bloccati nel paese. L'informazione torna tra un'ora.
5: Ti accolgo in una nuova ora insieme, sono Fabiana Sera, tu hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere.

0: del relax, degli eventi legati al territorio. Questo è proprio bello, ti piace tantissimo. 30 e 31 maggio, questo weekend a Brescia, arriva il Cosplay in Comics, un evento divertentissimo nella fortezza cittadina che si prepara proprio a trasformarsi ancora una volta, perché non è la prima volta che diciamo che c'è questa edizione, quarta edizione di questo festival dedicato al fumetto, al cosplay, agli anime, al gioco, al fantasy, insomma a tutto ciò che riguarda questo topic, che negli ultimi anni davvero è diventato uno degli appuntamenti più attesi, il punto di riferimento del panorama nerd geek del nord Italia. Quindi non mancare, Castello di Brescia, bellissima tra l'altro anche la location, 30 e 31 maggio, questo weekend, sabato dalle ore 10 alle ore 18:30, domenica dalle 10, stesso orario, 10:18:30. Divertiti, baci, come dico sempre io, baci, facci sapere se poi ti è piaciuto. Continuiamoci la musica di Dimensione Sono Soft, pezzo bellissimo di Pink, ad aprire quest'altra ora con Try. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Sam Smith con una bellissima featuring di Mary J. Blige. Io tra un po' ti parlo di un nuovo trend. Ecco, ci mancava solamente Ledo Running Style. Che cosa sarà mai?

Non storcere il naso quando ti parlo di viaggi a piedi e non credere che ti stanchi, perché tra le forme più autentiche di Quietcation sta tornando protagonista uno dei modi più antichi di viaggiare, appunto camminare. Sempre più persone lo stanno scegliendo con itinerari fatti ad hoc, quindi lenti come i grandi cammini europei o i percorsi naturalistici che attraversano campagne, montagne, valli, ed è molto molto rilassante. Non si tratta di sport estremo, assolutamente, dimenticatelo, ma di un modo diverso di abitare il viaggio, pensaci. Camminando lentamente il paesaggio si rivela con più dettagli, quindi puoi sentire intanto i profumi della terra, i fiori, il suono dei passi sulla ghiaia e aspettare piccole

0: scoperte lungo il percorso che arrivano proprio per te. Tra l'altro, molti psicologi parlano di meditazione in movimento, quindi il ritmo regolare del passo aiuta a liberare la mente dai pensieri ripetitivi. Che cosa bellissima! È una forma di viaggio nuova, semplice, profonda, nuova per noi chiaramente, dove ogni giornata ha una sola missione: avanzare con calma, cioè non ce ne importa proprio come arriviamo, quando arriviamo, lasciando che il tempo torni a scorrere al ritmo naturale del corpo. Non importa quindi quanti chilometri tu faccia, ma come, ovvero con qualità. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

0: Lucio Battisti mi pare un ottimo modo per concludere un'altra ora insieme. Questi sono i Giardini di Marzio e adesso cedo la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scendi